0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los adultos lo niegan, pero en realidad les encanta. Les encanta. Soy FM. Soy FM. Una radio para jóvenes. Una radio para jóvenes.
2: 93.1.